ase ko sofo yedi mkofo bia wadu wa ure ase etifo eye incense anase eye incense anase eye ankaa

Voglio il mio! Voglio il mio! Su con lo suo! Obaggi! Voglio il mio! Voglio il mio! Voglio il mio! Su con lo suo!

Wallonia, mi amica. Wallonia, mi bambo. Vieni a casa. Wallonia, mi amica.

ti se sta me so da ya bi se na ra di wo ya ya wa di di di wa di di di di di me so da ya bi na ra di ati wa free wo ya ya mu ati me so da ya bi wa

machine dina me ho sene awote e free me resantini ne me yam ho se wadi obiare hamoda e di onua wuti me

e kandie nyame e dia cheme ne ho se me kai bebi a mi firi elim pempe swa nyame di madua